0: Hello.
1: Hello, Mama, name me Fongbe.
0: Fongani.
1: Azayaton.
0: Dogo Jedi.
1: Fide mi Galizi.
0: Dogo Gbe.
1: Do fide te.
0: Mede te.
1: Oh, ko yin abo o e maton wea na yoro wea. Maton wea na yoro wea.
0: No,
1: what go Albarica? Ah, hey, bagala, mede tewe. Albarica, are ya? We are no ho koko vini ahi?
0: No ho koko de ahi.
1: Bonga wa gonto ya, ba koko no de, mina je koko ahi.
0: Ahi.
1: Ahi. Ak bon pewe.
0: Ho koko de kini ahi.
1: Te wa gono sa?
0: Hey. Akuli huku wa nosawe.
1: Ah, rebo, koko se ale la linja kulo dine ahi.
0: Ah.
1: Oh, a ton pretensa, Cédric, Elodie, Julia, Prisca, Lise, Osva.
0: Allo?
1: Yemi wa agbon fi roje gbe. Ero egbe ro na jinu la si ku edu we yo mi do to ku ikunu we.
0: Ero seri e si e so si akuno gboro to ran koro te to me ni e si da blo nu ye.
1: Ami ami ami.
0: Wa e lo mo ye na mo te nu e nebo soro pe sa e to me.
1: Ami ami ami.
0: Mu ko ira ti nu yo e to la di me.
1: Ami ami.
0: Alo?
1: Mo si si e gaji e si si e.
0: Eh,
1: Rachel, merci.